Tops Radio 107.1. Real Radio. Hita, hita naman para kay Lolo at Lola. Hita, hita, hita, hita, hita.